0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.

0: quando tocca terra.
1: Più ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. Perché e vedo le ossa che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.